0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: We'll be taking the mail up again.
1: Capito?